0: C'è un insonne nevrastenico.
1: Insonne nevrastenico.
0: Nevrastenico.
1: Nevrastenico.
0: Nevrastenico. Famera tanta. E qui non va pure. Metti giù le valigie. Scendi a basso.

0: pirate. La cajole presse au bras. La cajole, la cajole, elle reste partout.
1: Questa mente di soldato, mi signor m'ha maltrattato. Sì, signor, sì, signor, sì, signor, m'ha maltrattato.
2: Questa mente di soldato, mi signor m'ha maltrattato.
1: Sì, signor, sì, signor, questo è chiesto da contare.
2: Voi convene, mi signor, questo è chiesto da contare.
1: Sì, signor, sì, signor,
2: questo è chiesto da contare.
1: Sì, signor,
3: sì, signor, sì, signor,
1: questo è chiesto da contare.
2: Sì, signor,

0: si, chi, bene, so.
1: Bravo, al cameriere, ha sempre gran trovate.
0: Si muscherebbe in Spagna 50

guardi. Buongiorno. Donna Rosaura m'ha mandato a chiamare. Oh, cara, dimmi, nella tua, come io, a suo tavolin, che la mangiava. E fra I pianti e sospiri, e beh, ma badai, senza te gestir com'ea, tutto d'accordo, tutto. Ben, essendo sul dessert, l'ha preso un biscottin, giusto sul disegno di questo, e facendo soppeta in un liquore alquanto tetro, come sto caffè. E magnandolo delicatamente, in sta graziosa maniera.

fatica a crederlo. Se fosse una nottambula che m'ha pigliato in giro ed io l'ho amata subito,

0: Io mi chiamo Bartolfo.
1: Io mi chiamo Pistola.
2: Siamo d'accordo.
0: L'arcano custodire.
1: Son sordo e muto.
2: Siamo d'accordo tutti.
1: Sì.
2: Buona mano.
3: Questo fatto che ho fatto,

0: sì, Mandel.
1: Dimmi, chi è costei?
0: Che ho da dire?
2: Son suo nipote!
0: Sì, nipote, e per questo io devo star con lei.
1: Di qual paese?
0: Io ne guardo ambedue.